Le tracce nasconder dei lor passi e per meglio celar la nostra impresa. Sapron corremi loro sul mobile elemento, il sol sentier che non inganna mai.

cima dei monti e morte suoi lasciar sul campi nostri in segno ali men crudi ben funesti rinserra di quei che versa tempio tiranno in terra.

0: nostri a difender for presti i dritti loro e in noi fia che si stingua d'or cotanto.
1: Da lungo tempo usi a soffrir, il peso non sentite nelle vostre

0: l'uomo è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutta nel mondo è bella.
0: L'uomo è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutta nel mondo è buona.
0: L'uomo è nato burlone, burlone.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico pungendo, di la scherzando, tutte le mattine dove c'è.